senza solicioste monto, alieno opposo templumbo, e disognam, che di disognam, etter marcio, chico d'onestola, marne canza solicioste monto, alieno opposo templumbo,